0: senza voce.
1: U današnjoj emisiji Senca voce, po odabiru urednice Zrinke Matić, slušat ćemo dijela Nina Rote, Gabriela Forea, Giuseppea Verdija i Ottorina Respighija. Na početku glazba iz filma Leopard, Nina Rote. Stavci su Allegro maestoso, Allegro impetuoso i Sostenuto appassionato, finale. Filharmonijskim orkestrom iz Monte Carla dirigira Gianluigi Gelmetti.

Majesty. All'onor di primo abate, Lorenzin l'usuriere, altro proposito.

0: arpeggio.
1: U današnjoj emisiji Arpeggio, urednice Zrinke Matić, na početku slušamo djelo Girolama Frescobaldija, aria con variazioni detala Frescobalda, gitara Konrad Ragosnig, orgulje Hani Widmer.